Vuoi sapere un fall pista poccia da vandare? Vuoi sta schaffna a dip, a compositeur, a nazi, a pazzi, udra vuoi jongleur? Schuldig bleibst der Fragen wegen, derweil verstinkt

Che vuoi tu avvenga? Che l'ostia no zed? I mecht gern no to blem, vers mi grot so freit. I mach no a schlucker, und wann i dann spür,